Si el sonar sconalò, dura un buon secco al sole a fute fa, croca dolce fa, ma vale la vostra terra.